e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci un dei nemici

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per.

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona men pia.

eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun berri.

non soffrirà le femminili squadre, la gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona l'empia.

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio.

marito mi, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me, pia.

sì, come t'arride il ciel, sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per rivolto.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre.